Franz Liszt, La leggerezza, concertna etida. Joseph Haydn, variazioni u F molu. Friedrich Chopin, ballata u F molu. Sergei Prokofiev, sedma sonata u B duru. Sergei Rachmaninov, variazioni na Corellievu temu. Friedrich Chopin, opus 28, preludii.